0: No. Può l'onor rimettervi uno stinco? Non può.
1: Né un piede?
0: No.
1: Né un dito?
0: No.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
1: C'è dell'aria che vola.

figlia a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi! Portate ad avvenirvi gli ori.

nessuno perdona. Io pur verrò. Curatemi. Portate ad avvenirvi gli occhi.